0: Number One Nights, il suono della notte su Radio Number One.
1: Vuoi avere il Radio Number One sempre in tasca?
2: Scarica la nostra app, disponibile per Play Store e App Store,
1: per ascoltarci dove e quando vuoi. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: mattinata a tutti voi a Radio Number One. A pochi secondi alle 12 ci sono le notizie.
1: Radio Number One Notizie.
2: Ancora una buona giornata da Patrizio Romano. In apertura una notizia arrivata poco fa in redazione: trovato il corpo della zia uccisa dal nipote reo confesso nel veneziano. I vigili del fuoco impegnati nel terzo giorno di ricerche hanno trovato il cadavere della donna di 53 anni e stanno procedendo al recupero. Oggi il G7 di Evian in Francia è entrato nel vivo in mattinata bilaterale tra il presidente francese Macron e Zelensky, poi una sessione di lavoro dedicata all'Ucraina, la presenza anche di Donald Trump. Ora ci concentreremo su Kiev, aveva fatto sapere già ieri il tycoon dopo l'annuncio dell'accordo con Teheran, la cui firma è attesa venerdì a Ginevra. Su Hormuz il presidente francese ha confermato il piano per una missione navale europea nello stretto. Un'auto cade nel lago di Como, il bilancio è di un morto, grave invece una donna che è riuscita a liberarsi autonomamente dall'abitacolo. I soccorritori hanno recuperato il corpo dell'uomo dopo alcune ore. L'auto avrebbe sfondato il muretto di protezione della carreggiata a seguito dell'impatto con un'altra vettura. Milano, 15enne, strangolò a mani nude la ex vicina di casa. Ora è stato condannato a 16 anni. Dopo essere scappato di casa, la notte si era rivolto all'ex vicina di 82 anni chiedendole ospitalità. Al suo rifiuto era scattata l'aggressione del minorenne. Chiudiamo con i mondiali di calcio. Dopo i pareggi tra Spagna e Capoverde, Belgio ed Egitto, Arabia Saudita ed Uruguay e Nuova Zelanda e Iran, stasera alle 21 debutta la Francia con il Senegal, a mezzanotte invece in campo la Norvegia contro l'Iraq. Grazie per l'ascolto.

0: Frank Claudio Chiari. Allora, adesso vi parliamo di questa iniziativa, di questa azienda tedesca che offre pulizie gratis. Intanto dove? A New York. Cioè praticamente invia una persona che verrà pagata, ma le persone, diciamo, che fruiranno di questo servizio lo avranno gratis. Perché?
1: Perché? Perché mentre questa persona fisica e di persona pulisce casa vostra, con una piccola telecamera e con dei sensori nel cappellino e non solo, registra tutte le cose che vengono fatte e va a distruggere l'intelligenza artificiale, perché l'obiettivo finale è quello di dare informazioni all'intelligenza artificiale per poi creare dei robottini che fisicamente invece poi arriveranno a casa vostra a pulire casa. Però questi robottini, questi computer, bisogna addestrarli, no? E quindi questi sono disposti a pulire casa vostra gratuitamente pur di avere informazioni in cambio. Una cosa molto strana, molto
0: sì,
1: curiosa.
0: Beh, diciamo che insomma, per addestrare dei robot che in futuro faranno le pulizie al posto degli umani. Questa non è ovviamente una bella notizia. Diciamo che peraltro non è l'unico lavoro, perché ci sono sempre più aziende che si stanno muovendo in questa direzione, cioè per costruire umanoidi e robot progettati per assomigliare e muoversi come gli umani. Tra queste aziende ci sono la Tesla, Figure AI, Agility Robotics, ed è diventato virale, pensate, questo video qualche mese fa degli operai indiani che nelle fabbriche dei vestiti addestravano i robot che un giorno potrebbero prendere il loro posto e svolgere le loro mansioni. Diciamo, non è una bella notizia per il mondo del lavoro.
1: Però per le pulizie di casa, qual è quella cosa antipatica, ad esempio, che tu fai?
0: Però
1: in
0: adesso
1: casa
0: ci sono le signore o gli uomini che vengono a fare le pulizie, quindi è un lavoro anche, insomma, ben pagato.
1: Certo. Però nel caso sia tu a fartene le pulizie di casa, sai, uno per ora noi abbiamo quei piccoli robottini, ad esempio, che ti puliscono il pavimento,
0: sì, ci fermiamo i vetri, le cose.
1: Ecco, ci fermiamo lì, però in futuro chissà quali sono. Pensate a quelle cose antipatiche che voi vorreste.
0: Tu, per esempio, cosa faresti fare a casa tua ad un robottino?
1: Ah, beh, le pulizie, stirare, quelle robe qua di fisso.
0: Sì, io quelle approfondite, ma dubito che il robottino le faccia bene, però quelle approfondite.
1: No, però se cominci così, sei andato.
0: Però
1: sai,
0: il robottino gli puoi dire: allora, se non vai lì nell'angolo, ti riduco in ferrame,
1: ti tolgo le pile. Non ti ricarico,
0: esatto.
1: non ti ricarico,
0: capito? E lui esegue, non lo so, non so se essere
1: tagliare,
0: felice o meno.
1: Tagliare la legna in montagna,
0: altro giorno ho tagliato la legna. Ma dai, il robot adesso che taglia anche la legna, no? Però
1: beh, insomma, metto la legna, tac tac tac tac, me la mette via tutta perfetta.
0: Vabbè, mentre voi ci

0: Adore You, Harry Styles, la musica di Radio Number One in diretta qui a The Journalist. Allora, stiamo parlando di questa azienda tedesca che manda le pulizie, gli uomini a fare le pulizie, o le donne, insomma, a casa di queste persone, in questo caso siamo a New York, gratuitamente, perché poi tutte le riprese, queste persone che faranno le pulizie avranno una telecamerina sul cappello, verranno utilizzate per addestrare i robot che in futuro saranno utilizzati per fare le pulizie domestiche. Allora, bisogna precisare che questa azienda tedesca, che si chiama Shift, ed è una startup in pratica, ha rassicurato le persone dicendo che tutte le cose che verranno riprese, ovviamente, poi saranno sfocate, e che quindi una volta che il materiale verrà utilizzato, insomma, per addestrare il robot, queste immagini praticamente non si vedranno, quindi uno deve avere proprio fiducia.
1: Certo. Tra l'altro, prima di questo progetto ce n'era un altro, di fatto Shift era un'app, e ognuno, forse lo si può fare ancora, poteva registrarsi, candidarsi, ricevere questo caschetto, ok, essere pagato $20 l'ora, fare le pulizie a casa propria e inviare i dati. Quindi loro hanno iniziato così, con questa app dove ognuno poteva iscriversi, e poi sono passati allo step successivo, inviando proprio a casa delle persone una persona fisica per registrare il tutto. Quindi stanno raccogliendo tantissimi dati, evidentemente. Non so, per pulire un vetro avranno, non so, 100 immagini diverse per pulire quel vetro, in modo che l'intelligenza artificiale sappia tutto. No?
0: Non so,
1: credo.
0: Devo dire che queste immagini a molte persone piacciono, a me per esempio piacciono, a molte persone inquietano, cioè quelle che stanno arrivando soprattutto dall'Asia, dall'India, a vedere, diciamo così, queste immagini di persone in carne e ossa che lavorano a fianco dei robot, al momento perfettamente integrati. Se qualcuno però si fa venire il dubbio, dice: mamma mia, pensa se un giorno si dovessero rivoltare, cose che abbiamo visto solo nei film. No, sai, cioè sarebbe veramente inquietante.
1: Ma sai quante cose abbiamo visto nei film che poi si sono verificate?
0: Sì, anche prima del previsto.
1: Infatti, quindi voglio dire, su quello lascerei un punto di domanda con un po' di preoccupazione.
0: Sì, insomma, diciamo che entra sempre di più a far parte della nostra vita l'intelligenza artificiale, nel bene o nel male, questo ancora non lo possiamo dire, probabilmente lo potremo dire tra qualche tempo. Ci sono Cesare Cremonini ed Elisa.

0: Il nuovo singolo di Mika si intitola Beautiful Freaks, la musica di Radio Number One. Allora, ci sono delle, come dire, delle nuove regole che l'Unione Europea emana per, diciamo così, tutelare i passeggeri. Qualcosa cambia, qualcosa no.
1: Questo succederà però dalla seconda metà del 2027, riguardo i bagagli a mano, ma non solo, insomma, tante cose che dovrebbero aiutarci, speriamo.
0: Bagagli a mano, per riallacciarci alla notizia ieri, non vuol dire fregarseli, prenderseli a mano, cioè, capito, bagagli a mano. Però dai, ci sono delle cose nuove che possono essere interessanti, ne parliamo tra poco qui a The Journalist.
2: The Journalist, gli spacca notizie.
3: Allora ragazzi, facciamo così, io dico tutti i giorni dalle 7 alle 10 su Radio Number One c'è la combriccola.
4: Ma no, serve qualcosa di più accattivante, di più mordente, di più spontaneo.
5: Oh, guarda che c'era schiacciato rec, abbiamo registrato tutto.
3: Ok, perfetto, è più spontaneo di così.
2: La combriccola, dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, solo su Radio Number One.
6: La musica che cerchi è qui. Maybe I'm gonna...

piuttosto utili come quelli che stiamo per raccontarvi sui voli. Ci sono delle novità non solo sui bagagli a mano, ma su anche altre caratteristiche, insomma, di questo modo di viaggiare sempre più utilizzato da tutte le persone. Fra poco ne parliamo.

0: Lady Gaga con Dirty Runway, la musica di Radio Number One in diretta qui alle Journalist. Allora, tantissime persone che prenoteranno un aereo, più di uno, in questa estate. Ci sono delle novità, come cambieranno i diritti dei viaggiatori dalla seconda metà del 2027.
1: Allora, la novità più rilevante è quella che ogni biglietto dell'aereo di tutte le compagnie sarà comprensivo del bagaglio a mano. Insomma, non ci sarà più quella cosa per cui man mano che vai avanti con le schermate, no? aggiungi e rispetto al prezzo iniziale poi arrivi alla fine con il prezzo che è salito. Questa è una politica che l'Unione Europea ha deciso di contrastare, il cosiddetto drip pricing, cioè il prezzo che sale progressivamente. Quindi tutto sarà compreso e sarà ben chiaro, dovrebbe essere ben chiaro fin dall'inizio. Questa è una delle prime novità.
0: Sì, poi allora ci sono delle cose che non cambiano, per esempio le nuove regole stabiliscono le misure massime del bagaglio, sì, a mano, eccetera. No, perché in questo caso saranno ancora diciamo i vettori a decidere le misure, sì, e il peso, e questo è un po' secondo me un problema, perché tu magari vai col bagaglio per una compagnia, più o meno diciamo che sono quasi tutte allineate, insomma roba di pochi centimetri, però insomma è importante. Allora, cosa cambia sul fronte dei risarcimenti in caso di ritardo o cancellazione? La soglia limite delle 3 ore di ritardo per ottenere un risarcimento economico è stata mantenuta intatta. C'è stata, diciamo, all'inizio la volontà di alzarla alle 4 o 6 ore, e quindi i passeggeri mantengono il diritto al rimborso monetario o a un volo alternativo in caso di negato imbarco, la cancellazione comunicata a meno di 14 giorni prima della partenza o ritardi prolungati all'arrivo.
1: Poi ci sarà anche il discorso dei minori di 14 anni. A me non è capitato, però c'erano alcune compagnie che inserivano un costo aggiuntivo per l'assegnazione dei bambini, no? Dei posti minori di 14 anni vicino a quelli del genitore. Non si potrà fare, quindi non ci potranno essere tariffe extra per far sedere i bambini vicino ai genitori se under 14.
0: Ecco, questo. Poi diciamo che ci sono dei casi in cui le compagnie aeree saranno esentate dal pagare il risarcimento, tipo quando ci sono situazioni di calamità naturali, guerre, condizioni meteo proibitivi, comportamenti, attenzione, indisciplinati dei passeggeri o scioperi dei servizi aeroporti. Quindi se c'è uno che si comporta male in aereo, fa casino, fa ritardare il volo, in quel caso tutti gli altri passeggeri ci rimettono perché la compagnia non è tenuta a risarcire. Pensa un po'.
1: Beh, ci sono tante
0: come
1: novità.
0: Lo vogliamo chiamare questo qua, questo qui? Io ho un'idea, di se per ci finisce con Oglioncello.
1: Perfetto, quindi non manca nessuna lettera, mi
0: non
1: pare
0: è
1: di capire.
0: Limoncello.

0: Malzoni. Malzoni, Marshmallow, Kane Brown, la musica di Radio Number One.
1: Eccoci.
0: Sì? Eccoci. Che stai a fare? Stai pensando?
1: Ti stavo pensando. Ti stavo amabilmente ascoltando.
0: Ho capito, ma non ho detto niente.
1: Infatti, non ho detto niente.
0: Capito, ci ho detto solo Marshmallow, Kane Brown.
1: Ok, allora andiamo sulla Vespa. Allora, ci sono questi 80 anni importanti, un compleanno importante. Sembra ieri, invece, come ragazzi, si dice in queste case, sono già 80 anni che giriamo su quella motoretta lì.
0: Sì, tra l'altro, io sapevo insomma che gli amanti della Vespa si chiamassero Vespisti. Beh,
1: sì,
0: certo, Vespai no, di sicuro. No, Vespisti.
1: Io lo sapevo Vespisti. Perché mi sono imbattuto ancora in qualche raduno di Vespisti ed è sempre una bellissima esperienza.
0: Bello. Allora, vi diciamo questo perché la Vespa ha scelto Roma. Quindi la nostra capitale per questo raduno di festeggiamento di compleanno. E quindi ne parliamo tra poco qui a The Journalist.
2: The Journalist, gli spacca notizie.
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
5: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
6: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
7: Scegli ora ING Business Banking.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
8: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
9: Crema di caponata o salsa di fichi?
8: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
10: La Piadineria.
9: La più buona perché è mia.
11: Vaglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
12: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
11: E te lo dice Antonino.
13: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Citroën nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio C5 Aircross a 199 euro al mese, 35 canoni. TAN 399 TAEG 571. Anticipo 1.341 euro. Valore di riscatto 18.199 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su citroen.it. Citroën, al fianco delle imprese italiane.
14: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

0: State Orchestra, If a Woman, 1975, canzone protagonista del nostro spazio, come sempre tutto dedicato alle grandi canzoni. Allora, qui a Radio Number One anche noi, diciamo, vogliamo oggi celebrare la Vespa, che quest'anno compie 80 anni e ha scelto proprio Roma Capitale per i festeggiamenti. Ci saranno veramente tantissimi momenti di festa. Diciamo, il giorno proprio principale, il clou, è il 27 di giugno, perché poi arriveranno appunto, diciamo, prima i vespisti di 60 paesi, quindi da tutto il mondo, di 5 continenti.
1: Sì, se ne conteranno almeno 10.000, dicono gli organizzatori. Mamma mia, 10.000 vespisti da tutto il mondo. Ho dato un'occhiata per curiosità a quanti modelli e quante varianti di Vespa sono state create dal 1946 ad oggi. 150 modelli e varianti principali di Vespa, non sono assolutamente pochi. È sempre bello, insomma, vedere le Vespe degli anni 50, degli anni 60. Questa è una bella festa, e poi è un simbolo, no? La Vespa è un simbolo del
0: è un simbolo sicuramente dell'Italia. Tra l'altro, a questa grande festa seguirà anche la presentazione della moneta celebrativa emessa dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, realizzata dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, a cui si aggiungerà la cerimonia di annullo filatelico di Poste Italiane. Poi ci sarà la mostra fotografica, insomma, come se fosse, e lo è di fatto, diciamo, un nostro monumento nazionale, no?
1: Tu non hai mai avuto una Vespa?
0: No.
1: Io sono stato spesso dietro, accompagnato da qualcuno in Vespa, l'ho guidato di tanto.
0: Come Gregory Peck, tu eri Gregory Peck?
1: Sì, ero quello dietro, non ero quello che guidava.
0: No, Gregory Peck era in film Vacanze Romane, era davanti, scusa, Audrey Hepburn era dietro.
1: E io infatti non ero Gregory Peck, io ero Audrey Hepburn.
0: Ah, tu eri dietro?
1: Io ero dietro, nel senso che mi facevo portare da qualcuno.
0: Tu eri Audrey Hepburn.
1: Infatti ti stavo dicendo appunto che ero ospite sulla Vespa di qualcun altro. No, non era mia, non era mia. Ho detto così, suona malissimo, povera Audrey Hepburn. Però voglio dire, l'immagine quella di essere trasportati da qualche amico che invece la Vespa ce l'aveva. L'ho guidata ogni tanto, però insomma ero più passeggero che non proprietario. Ecco,
0: però dai, nostalgici ce ne sono ancora tantissimi. Ah, ci sono quelli che hanno ancora le Vespe, quelli di un sacco di tempo fa, un po' come le macchine d'epoca, no? Che poi varranno tantissimo, le tengono lì nel box e poi per l'occasione, quando c'è da sfoggiarle, farle sfilare, le tirano fuori. Quindi auguri alla Vespa, insomma, vedremo, e buon divertimento a tutti gli amici che si raduneranno, come avete sentito, in arrivo da tutte le

0: New Shoes con Paolo Nutini a chiudere il nostro appuntamento di oggi qui a The Journalist.
1: E noi siamo
0: Claudio?
1: Qui. Sì, stavo cercando felicità. Ecco. Stavo cercando felicità, volevo riproporre.
0: Ma no,
1: ma si può fare anche a meno.
0: No, siccome uno ascoltatore ha detto prima, forse era meglio il ballo del qua qua, non lo so. Vabbè, no, insomma, beh, poi scegliete voi, voglio dire, ce ne sono di canzoni, dai. Voglia.
1: Poi voi l'ha scelta Macron quella canzone lì, voglio dire. Non è che...
0: Tu dici che l'ha scelta lui?
1: Vabbè,
0: beh,
1: lui,
0: la moglie non
1: lui
0: credo. Lui, sì.
1: Detto,
0: sì,
1: okay,
0: dai,
1: arriva,
0: lui
1: arriva,
0: esperto.
1: Arriva l'italiana, arriva la Meloni.
0: Cosa mettiamo?
1: Sì, ci ho un po' litigato con questa. Cosa mettiamo? Dai, mettiamo felicità. E strappiamo un sorriso.
0: Non lo so, ma sì. Dai, era un po' ironica, no? Anche vabbè, dai, ci stava un po'. Allora, tra poco in arrivo, come sempre, One Match, mentre noi con The Journalist vi diamo appuntamento a domani mattina alle 10.
1: A domani, ciao.
0: A domani.
2: The Journalist, gli spacca notizie.
3: The Journalist, quando vuoi.
2: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
3: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: number one, manca un minuto all'una, subito le notizie, poi c'è One Match.
1: Radio number one notizie.
2: Bentrovati all'ascolto da Barbara Salandri. Seconda giornata del G7 ad Evian in Francia. La sessione odierna è dedicata all'Ucraina con Zelensky, che forse torna ad incontrare Trump, mentre l'attenzione è ancora concentrata sullo stretto di Hormuz e il memorandum d'intesa tra USA e Iran che dovrà essere siglato venerdì a Ginevra. Il servizio è di Daniela Ubaldi.
3: Tra notizie di colore e dichiarazioni pesanti dei leader esclusi, vive la sua seconda giornata il G7 di Evian. Trump e Zelensky presenti allo stesso tavolo nella sessione di lavoro dedicata all'Ucraina. Il presidente americano conferma il faccia a faccia con il presidente ucraino, ma nel punto stampa ammette anche lo stallo negoziale. A rubare la scena intanto è l'accordo Stati Uniti-Iran che prevede la riapertura dello stretto di Hormuz. Dopo aver accolto tiepidamente l'offerta di una missione per la messa in sicurezza dello stretto a conduzione francese, Trump nel punto stampa di stamane ribadisce: l'Iran non avrà mai l'atomica, definendo accordo giusto quello da

0: Passenger della nuova di Alex Warren su Radio Number One. Si apre così il sipario alla nostra seconda ora insieme. Buona martedì pomeriggio. Oh, nuove basi musicali che ci accompagnano verso la malefica. La Sfinge pronta ad accompagnarci nuovamente con il secondo enigma di questa settimana. E allora sentiamolo.
1: Chi c'è in cima alla classifica dei luoghi che hanno deluso di più le aspettative dei turisti?
0: Io un piccolo indizio l'ho dato. Siamo fuori dal nostro bel paese, fuori addirittura dall'Europa. E poi, durante il segnale orario, ho detto vi accompagno in America. E allora, che America sia, o no?
2: La soluzione potrebbe essere Phuket in Thailandia.
0: No,
2: ciao.
0: No, no, ho detto vi porto in America.
3: La Statua della Libertà, Tony da Torino.
0: Sei vicino, Tony.
4: Ciao, Ste, può essere la Statua della Libertà a New York? Tiziana da Cisano.
0: Sei vicinissima, però la Statua della Libertà rappresenta proprio la libertà, non è in quella classifica.
5: Ciao, ciao a tutti, è la Walk of Fame, dove ci sono tutte le cose delle star.
0: No.
5: Elia Daurino.
0: No, no, no.
6: Ciao Sfinge, potrebbe essere la Statua della Libertà?
0: No.
5: Essere Istanbul.
0: No, qui siamo tornati praticamente sul confine Europa-Asia con Istanbul.
7: Ci riprovo, siccome l'indizio che avete dato è fuori dall'Europa, e provo con l'incrocio di Shibuya, Tokyo.
0: No, no, no, non è Tokyo.
8: Ciao, ci riprovo. Potrebbe essere il Times Square a New York. Nicole da Brescia.
0: Signore e signori, Times Square, New York, complimenti! Brava, brava, brava, brava, brava!
9: Ciao, potrebbe essere Times Square a New York, Rosy da Brescia.
0: Signore e signori, questi sono i nostri campioni.
10: Ciao, sono Patrizia, secondo me Times Square.
0: Avete sentito? Cioè, questi sono proprio super campioni,
11: Ciao, Jonathan e Michel da Bellagio. La risposta alla Sfinge è
12: Times Square a New York. Ciao.
0: Ciao.
13: Ciao.

0: Marco da Cerete, per me è Times Square a New York.
1: Signore e signori, che super campioni abbiamo oggi pomeriggio.
2: Ciao, ci provo. Potrebbe essere il Times Square a New York. Nicole da Brescia.
1: Grande, grande.
3: Se c'è casino è Times Square a New York. Ciao Claudia.
1: Ciao Claudia.
4: Ciao Stefano, potrebbe essere Cancun in Messico?
1: No,
4: Sonia da Capriolo.
1: Diciamo
4: ciao.
1: Che le mete turistiche più deludenti, secondo questi sondaggi, secondo queste analisi che sono state poi basate sui commenti dei viaggiatori, come anche le classifiche condotte su piattaforme web e classifiche anche radiofoniche, hanno, diciamo così, redatto una classifica che include queste che sono le aspettative che sono state poi deludenti rispetto alla realtà. E abbiamo al terzo posto, signore e signori, ripeto, al terzo posto, Piazza di Spagna, siamo nel nostro bel paese, Roma, sebbene iconica, dicono, le limitazioni e l'affollamento estremo rendono meno affascinante del previsto per alcuni visitatori, appunto Piazza di Spagna in Roma. Quindi sul gradino più basso del podio c'è la nostra bellissima Italia con Piazza di Spagna, ripeto, grazie a recensioni fatte dai turisti, ovvero mete che si sono rivelate deludenti rispetto alle aspettative per determinate caratteristiche. Al secondo posto è stata detta più volte Torre Eiffel, Parigi, Francia. Molti turisti la trovano circondata da troppa folla, venditori abusivi e sicurezza rigida, mentre al primo posto c'è Times Square, New York, USA, spesso criticata per essere eccessivamente caotica, troppo commerciale e affollata. Ripeto, questa è la classifica fatta grazie alle recensioni dei turisti. Oh!

0: Things that I've got.
1: Benson Boone con questa canzone intitolata Beautiful Things. Siete su Radio Number One alle 15:11. Signore e signori, dopo l'enigma della Sfinge, abbiamo tante di quelle persone che hanno scritto, si sono arrabbiate perché il loro messaggio non è stato messo in onda. Ragazzi, però su tutte queste persone ce n'è una che ogni pomeriggio ci riserva delle sorprese pazzesche.
2: Ma come? Team Esquare, non sa neanche dov'è. Io ho portato la Deborah ai tempi luna di miele in Val Camonica.
1: Ecco, la Valle Camonica non è vicinissima a New York, caro Rodolfo, quindi ci sta anche questo tuo commento. Ci sono determinate persone all'ascolto al pomeriggio Number One che non hanno proprio le idee ben chiare, soprattutto geograficamente parlando. Lui è uno dei tanti che non conosce proprio, diciamo, la geografia, quindi

Dracula, Tame Impala, sono le 3:15, siamo rigorosamente in diretta, Stefano Federici qui davanti a questo microfono e sapete che in questi giorni si stanno giocando alcune partite del mondiale di calcio al quale noi italiani non partecipiamo anche negli Stati Uniti e proprio lì in America, negli States, è successa una cosa pazzesca. Un signore si è presentato al pronto soccorso con un telecomando incastrato. Beh, dove non so se posso dirvelo a quest'ora, potete provare a immaginarlo dicendo che sbadatamente ci era caduto sopra. Siamo a New York, punto, sempre lì. E questo ragazzo si è presentato in ospedale al pronto soccorso con questa situazione, diciamo, decisamente imbarazzante. Questo telecomando era rimasto incastrato in una parte del corpo dove non avrebbe mai dovuto trovarsi. E quando i medici gli hanno chiesto spiegazioni, la risposta è stata tanto semplice quanto difficile da credere. Gli sono caduto sopra. Questa giustificazione è diventata ormai quasi leggendaria, soprattutto nei reparti di emergenza, non solo italiani, ma anche soprattutto quelli americani, no? Come fai a cadere sopra un telecomando?

0: Summer Paradise, Sean Paul, Simple Plan, 15:20, siamo stati per 30 secondi negli Stati Uniti perché un signore si è presentato al pronto soccorso con un telecomando incastrato in un posto, diciamo... Avete capito, no? E gli ha detto: no, sbadatamente ci sono caduto sopra, quindi intervenite, grazie.
1: Buon pomeriggio, Stefano. Ma sinceramente non ci crede nessuno che sia finito lì per caso il telecomando. Ma la domanda che mi faccio: ma e poi come cambiava il canale?
0: No.
1: Vabbè, buon pomeriggio a te e a tutti gli spettatori di Radio Number One. Marco, grazie. Da Valdilana.
0: Ciao Marco, un abbraccio.
2: Pomeriggio Number One.
3: Immaginate di entrare in una macchina del tempo. Destinazione gli anni 70-80-90 e questa macchina si chiama Number One Classics. E al comando c'è una donna al volante. Io sono Lilly e vi aspetto ogni sera per metterci comodi e viaggiare insieme con la musica che ha fatto la storia.
2: Number One Classics, dal lunedì al venerdì, dalle 22 alle 23, solo su Radio Number One.
4: Musica che cerchi è qui.

Buon vento a tutti, Jovanotti e Alfa ce l'hanno cantata qui su Radio Number One. Torniamo a parlare di mondiali perché il presidente dell'Ecuador ha deciso, pensate, di ridurre il prezzo delle birre durante il mondiale FIFA, perché questo presidente, dicono, sa come farsi amare dal proprio popolo e ha deciso di eliminare l'imposta speciale sui consumi per tutte le bevande consumate con moderazione, quindi birra compresa, durante le partite dei mondiali di calcio. In questo modo il prezzo della birra diminuirà di oltre il 20%. Tutti da quello? Tutti a ordinare in Ecuador? Allora quasi quasi vi chiedo, ma qual è il presidente della Repubblica che avete amato di più, ragazzi? Bella domanda questa, eh? Scalfaro?

0: Weekend, appena sentito qui su Radio Number One, 15:32, siamo partiti da quella decisione scattata in Ecuador, presa dal presidente della Repubblica, che ha deciso di ridurre il prezzo delle birre durante il Mondiale FIFA. E da lì vi ho chiesto: qual è il presidente in Italia, presidente della Repubblica naturalmente italiano, che avete amato di più? Quale?
1: Il presidente che ho amato di più, l'ultimo dei presidenti, è senz'altro Sandro Pertini.
0: Grazie.
1: Ciao ragazzi, Simona da Brescia.
0: Grazie Simo, la pensa come te anche Laura da Cantù, che ci ha scritto: il presidente numero uno Sandro Pertini, anche Federico da Pisogne, Mattarella, Enrico da Torino.
2: Ciao Stefano, Gabriele da Mantova, per me unico e sempre sarà Pertini. Ciao,
0: grazie,
2: un abbraccio.
0: Grazie, un abbraccione.
3: Vabbè Ste, neanche da chiedere, al primo posto c'è il grande Pertini. Poi viene Mattarella.
0: Oh, ma quanti messaggi le
3: ciao da Steve Furgonaro.
0: Grande Steve.
4: Stefano, l'Italia intera penso non abbia dubbi. Sandro Pertini, il più grande presidente che abbiamo avuto, secondo me. Cioè, secondo me. Ciao ciao.
0: Grazie, grazie naturalmente a tutti voi.

0: e Tacco 12, Lady Gaga, Daci ci hanno portato in passerella con Runway. Siete su Radio Number One, come ogni martedì dalle 2 alle 5 del pomeriggio c'è il PN1, il pomeriggio Number One. All'interno di esso tre tutti contro tutte, è arrivato il secondo, questa volta con la sigla che appartiene a un programma TV, diciamo quasi quasi anche storico. Se volete giocare, cercare di agguantare la top 10 e perché no avere il titolo di super campione o campionesse con medaglia d'oro virtuale, giocate, raccontateci chi siete, da dove e soprattutto qual è il titolo corretto di questo programma TV.
1: Attenzione!

campioni escono allo scoperto nei primi 15 secondi. 393-444-0444. Faremo tra pochissimo chi avrà il titolo di supercampione o campionessa e soprattutto i primi 10 che entreranno di diritto nella nostra classifica. Ma prima di scoprirlo c'è Conan Gray su Radio Number One con Lolly Dancers. Well.

0: su Radio Number One, dove è in corso il secondo Tutti contro Tutte. Questa volta non abbiamo un telefilm, non abbiamo un film, abbiamo la sigla di un programma televisivo storico. Questa.
1: Attenzione!
0: Puntate su puntate hanno tenuto incollati e incollate milioni di persone, maschi e femmine, ovviamente al televisore, e allora entriamo in classifica e scopriamo qual è il titolo corretto.
2: E chi vuole essere milionario come Orso? Ciao Stefanino!
0: Signore e signori, forse per la prima volta sale sul gradino più alto del podio per velocità il nostro ascoltatore Orso. Non sappiamo da dove, se dalla montagna, dal lago, dalla pianura, dalla collina, dalla città. Legnano forse?
3: Chi vuole essere milionario? Massimo da Genova.
0: E Genova risponde seconda.
4: Campioni escono allo scoperto.
5: Dietro la Mantova, milionario.
0: Chi vuole essere milionario? Mancava un particolare importante.
6: Ciao Sabrina da Bergamo. Chi vuole essere milionario?
0: Sì, va benissimo.
7: Vuole essere miliardario? Giovanni Arcegofredo.
0: Un tempo era miliardario, poi con l'euro.
8: Ciao Emilio da Principia da Magazzino Dea, chi vuole essere miliardario?
0: Miliardario, va bene comunque.
9: Sono chi vuole essere milionario.
0: Bravo.
9: Buon pomeriggio, Patrizia da Como.
0: Buon pomeriggio, Patti.
10: Chi vuole essere milionario? Ciao Ste, Damiano.
0: Ciao Damiano, settimo.
11: Da Albano Sant'Alessandro. Bergen.
0: Vai.
11: Alberto e Sara, chi vuole essere miliardario?
0: Bravissimi. Noni,
12: chi vuole essere milionario? Con Gerry Scotti. Un bacio dalla Wendy.
0: Un bacione anche a te. Questa è la top 10 fuori dalla nostra classifica. Tantissimi altri sms. Piccolo break, ma state con noi perché tra pochissimo vi riporterò nel passato della musica dance con i Daft Punk.

0: soluzione ha.
1: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
2: E i consumi?
1: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
3: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
4: Rieccoci con le hit estive in classifica, torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
5: Crema di caponata o salsa di fichi?
4: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
6: La Piadineria.
5: La più buona perché è mia.
7: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 399, TAEG 617, anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
8: Let's go! Da MediaWorld iniziano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 22 giugno, Smart TV OLED Samsung 55 pollici tuo a 949 euro e inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
9: La politica in vendita? Noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk? Noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.

punk sono stati un gruppo musicale francese di musica elettronica che si formò a Parigi nel 1993 con Manuel de Homem-Christo e Thomas Bangalter, e leggevo che il nome del duo deriva da una recensione del primo lavoro del gruppo in cui militavano, i Darlin, apparsa sulla rivista britannica Melody Maker, in cui erano stati definiti un gruppetto di stupidi teppisti. E poi questi stupidi teppisti hanno scalato le classifiche di tutto il mondo. Tra pochissimo invece noi andremo in Toscana, andremo a Viareggio, perché vestito da cane da

duo di DJ producer olandesi Another, con questa canzone che sta scalando le classifiche in metà pianeta, era Tell to You. 9 minuti ci separano dalle 4 di pomeriggio, andiamo in Toscana a Viareggio, perché nelle ultime ore la passeggiata di Viareggio

0: Emily, tesoro.
1: Buon pomeriggio a te, buon pomeriggio a tutti, amici di Radio Number One. La notizia è vera, si aggira l'uomo cane per le vie di Viareggio. Siamo tutti alla ricerca, il numero uno, numeri ragazzi, tutti in Toscana a trovare l'uomo cane. Ci sono giorni che la gente passa a cercare nelle vie di Viareggio l'uomo vestito da peluche. È incredibile, ragazzi. 30 gradi all'ombra e qui c'è una persona che si aggira vestito come un cane.

0: Training Season. Abbiamo parlato di quello che sta accadendo nelle vie di Viareggio. Dopo le 3 di notte è stato visto vagare lungo le vie del lungomare questo signore con un enorme costume peluche da cane, che dopo le 3 di notte dà spettacolo. E questo episodio ricorda anche una commedia ed è diventato virale su TikTok e soprattutto sui social. E giustamente la nostra inviata ha detto: a 30 gradi all'ombra di notte ti metti pure il costume e corri vestito da cane.
1: Oh bestie, se è per quello, io che vado in giro vestito da orso tutto l'anno non ho mai avuto problemi.
0: No.
1: Ciao orso da Legnano, felice di essere arrivato primo.
0: Grande ciao, orso.
2: Stefano, ho sentito dell'uomo cane.
0: Ecco.
2: Allora io invece andrò a fare l'uomo piccione col ventaglio.
3: Cerchi. È qui.

0: qui su Radio Number One, la Sfinge, con lei Abdullah, la parola nascosta nel sarcofago. Sono le 4 in questo preciso istante, spazio alle news.
1: Radio Number One Notizie.
2: Ben ritrovati da Andrea Ferrari. I vigili del fuoco hanno trovato il corpo di Chiara Guerra, 53 anni, uccisa dalla nipote, reo confesso, nel veneziano. Una ricerca durata 3 giorni, concentratasi soprattutto nella zona di Sanastino di Livenza. I sommozzatori si sono occupati di scandagliare il canale Magher dopo che il nipote 17enne della vittima ha confessato agli investigatori di aver ucciso la parente e di aver gettato il suo corpo integro proprio nel canale. È entrato nel vivo il G7 di Evian in Francia con gli incontri tra il presidente americano Trump e gli omologhi Macron e Zelensky, rispettivamente a capo di Francia e Ucraina. Farò tutto quello che è in mio potere perché la Russia arrivi ad un accordo, le parole di Trump. Ha aggiunto che in Iran e gli Stati Uniti non investiranno. Macron ha confermato il piano per una missione navale europea nello stretto e anche la premier Meloni conferma che l'Italia farà tutto il possibile per garantire la riapertura del medesimo stretto di Hormuz. Tragedia amico conosce tra le più note isole della Grecia, una donna di 37 anni, Sara Ceccantini.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango, Marco Mengoni con Un canto d'amore. Questo è il loro nuovo singolo, davvero particolare questa canzone. Con le donne al volante qui a Radio Nameruana parliamo di giocattoli. Non so se qualcuno tra voi ogni tanto guarda in TV Chi cerca trova, con questo antiquario inglese tra i più famosi tra l'altro in Inghilterra, si chiama Drew Pritchard, che va alla ricerca di oggetti dimenticati per ridare poi vita e rivenderli a un prezzo sicuramente più alto, e cioè, ci porta in dimore meravigliose. A volte si trovano anche dei giocattoli d'epoca e potrebbe succedere anche nei nostri garage, sì, nelle nostre soffitte,
2: esatto, cantine, magari la casa dei nostri genitori eccetera, che conservano ancora dei giocattoli, dei cimeli di quando eravamo piccoli. Ma alcuni valgono veramente tanto, perché ci sono dei giocattoli degli anni 80 che possono valere anche diverse centinaia di euro se hanno ancora la scatola originale.
1: Ok, ok. E quali sono questi giocattoli?
2: Ma abbiamo un set dei Cavalieri dello Zodiaco, per esempio, oppure i Masters of the Universe, come He-Man, quel biondone dell'universo.
1: Non dimentichiamo le Barbie.
2: Le Barbie,
1: perché
2: esatto,
1: le Barbie nella loro confezione originale, con i vestiti originali eccetera eccetera, hanno ancora un certo valore.
2: Soprattutto quelle particolari, non la Barbie classica bionda, ma ci sono ancora diverse edizioni un po' diverse appunto di Barbie del giro per il mondo, ecco.
1: Ma qualcuno ce l'avrà ancora il ciccio bello o la cucina, sai, la cucina,
2: certo, quella di legno.
1: Ma quanti bei giocattoli avevamo una volta. Poi una volta giocavamo, adesso invece i bambini giocano un po' meno.
2: Beh sì,
1: con i giocattoli giocano un po' meno, adesso è tutta tecnologia, insomma,
2: però
1: tutta
2: ci
1: roba
2: sono anche ancora dei giocattoli proprio fatti per,
1: sì, no, è vero, è vero,
2: quello
1: è vero,
2: di legno bello grezzo.
1: Ma voi il vostro giocattolo dai ricordi, insomma, magari davvero in soffitta avete ancora qualche giocattolo antico.

0: piace Olivia Rodrigo e la sua Drop Dead su Radio Number One. Donne al volante con voi, parlavamo di quei vecchi giocattoli degli anni 80 che magari abbiamo ancora in cantina, in soffitta, ce li ha in, ne abbiamo in giro, insomma, e potrebbero anche avere del valore. Per esempio, è stata battuta all'asta la cartuccia originale di Super Mario Bros, primo videogioco della Nintendo, a solamente 3 milioni di dollari. Quindi magari anche voi ce l'avete in giro.
1: Posso dire che mi sembra uno schiaffo alla miseria?
0: Assolutamente.
1: Okay, molto bene. Allora, sentiamo i nostri ascoltatori che ricordi hanno di giocattoli. Sentiamo.
2: Oh, io a casa di miei in confezione originale c'ho ancora Mastermind, indovina chi, sì, è il gioco dell'impiccato, tanta roba. Ciao da Roby.
1: Ciao Roby.
0: Tanta roba. Poi ci ricordate il dolce forno,
1: vero?
0: E l'allegro chirurgo.
1: Vabbè,
0: tutte e due ci siano ancora sul mercato.
1: È probabile. Marco dice: quando ero piccolo io giocavo con i soldatini e con le biglie. Non male, ma attenzione.
3: Ciao Radio Number One, Alberto, a proposito di cose trovate in cantina, stavo sistemando un attimo la cantina settimana scorsa e ho trovato il Crystal Ball, non so se ve lo ricordate.
0: Sì.
3: Quella cosa che si metteva, quella specie di pongo che si metteva in fondo a una cannuccia soffiata, faceva le bolle. È un Commodore 64, spettacolo. Crystal Ball ritirato dal mercato perché dicevano che era nocivo. Ciao Alberto.
1: Ciao Alberto, grazie.
0: Non so se l'hanno davvero ritirato dal mercato, perché ultimamente mi è capitato di vederlo anche nelle edicole. Quindi forse ne hanno fatto una versione meno tossica, meno male. E ce l'hanno, la vendono ancora, ecco.
1: C'è Andrea da Castelnuovo del Garda che ci scrive: ciao Lili, ciao Agnese. Io nel ripostiglio ho ancora il trenino Lima con la scatola originale ed è stupendo e funzionante. Il trenino Lima, io ho dei ricordi di bimba. Con mio fratello, che era più grande di me, aveva il trenino lì, ma gli chiedevo: mi fai giocare?
0: No,
1: non ti faccio giocare. No, è mio.

0: Gone, qui a Radio Number One. Hai i vecchi giocattoli anni 80 in soffitta, li hai buttati?
1: Male! Peccato, malissimo!
0: Peccato, perché potrebbero valere un sacco di soldi. Tra l'altro devo dire, abbiamo parlato anche delle Barbie. Sì. Le Barbie nella confezione originale con i vestitini e tutto quanto, o ce le hanno tutte?
1: E certo. No, nella confezione originale un po' meno, perché sì, sai, magari la scatola poi la butti via.
0: Però c'è chi ha addirittura... Barbie, sì. Sai che c'era il trip una volta, certo, delle Barbie. E hanno tenuto, molti hanno tenuto proprio la confezione originale. Quindi tenetela, perché tra un po' varranno ancora di più.
1: Sì,
0: capito?
1: Sì.
0: Vabbè, vale il traffico?
1: Vale sempre.
0: Quanti punti per...
1: Allora, più sei in coda, più vale. Più vale. Questo giochino.
0: Vabbè, quello costa. Costa sì, fatica, costa. Tutti i giorni. Vabbè, state lì, tra poco gli aggiornamenti.
2: Le donne al volante.
3: Su Radio Number One, le donne al volante.
4: Allora, zio Nasti, ho pensato a delle sfide per One Match pazzesche.
5: Oh, dimmi, dimmi,
4: senti qui, allora, preferiresti guidare una Panda o una Ferrari? Io mi metterei dalla parte della Ferrari.
5: Scusa, ma che sfida è?
4: No,
5: ma
4: poi anche il mio cognome, quindi secondo me...
5: Sì, ho capito,
4: funziona.
5: Ma secondo te...
4: Vabbè, ascolta, preferiresti vivere al mare o vicino alla tangenziale? Io prenderei la posizione del mare.
5: Qualcuno secondo te vuole stare in tangenziale? Ma che sfida è?
4: Ma secondo me funziona, le sfide mi sembrano decise, tutto a posto.
5: Ma che sfide decise? Ma tu sei fumato, lasciamo perdere.
4: Per me funziona.
3: One Match, dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One.
6: Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: sono i principali news del traffico, insomma, le sentiamo subito.
1: Sulla A36, la pedemontana lombarda, lavori con restringimento di carreggiata in direzione della A9 tra Cislago e il bivio A36 A9 per il ripristino di un incidente. La velocità massima è di 60 km orari. Rallentamenti sulla tangenziale ovest di Milano tra la statale 412 della Valtidone e il settimo milanese in direzione della A8. Code sulla tangenziale est di Milano all'altezza di Carugate in direzione di Lecco. Andiamo sulle tangenziali di Torino, sulla tangenziale nord, code a tratti tra Caselle e la tangenziale sud in direzione della A32, code anche tra la tangenziale sud e Pianezza Collegno in direzione della A5 Torino Aosta. Sulla tangenziale sud di Torino ci sono code tra Autoporto e la tangenziale nord in direzione di quest'ultima. Sulla 1 la Firenze-Roma c'è un incidente allo svincolo di Orte. Ci sono poi rallentamenti anche sulla Milano-Bologna tra la tangenziale ovest e Melegnano in direzione di Bologna. Sulla 4 incidente tra Cormano e Sesto San Giovanni in direzione di Brescia, si stanno formando code. Sulla 7 c'è un incidente tra Assago e la tangenziale ovest di Milano in direzione Genova, ancora in direzione del capoluogo ligure, code di 1 chilometro per un incidente tra l'area di servizio Cantalupa e l'allacciamento con la tangenziale ovest di Milano. Chiudiamo con la A21, dove il traffico è rallentato con code allo svincolo di Piacenza Ovest in direzione di Torino.
0: Guidate sempre con prudenza e con un'adeguata velocità. Sì, perché tra poco parleremo proprio di questo, di quanto bisognerebbe andare, quanto bisogna viaggiare in autostrada, perché a volte diciamo, ma sì, io vado un po' più veloce rispetto ai limiti, così almeno risparmio del tempo. Ma è davvero così?
1: Questa è la domanda che ci facciamo tutti quanti, tutor permettendo, poi, esatto, ovviamente, perché c'è anche quello da valutare. E allora noi donne al volante, siamo donne al volante non a caso, abbiamo deciso di parlare proprio di questo. Andare molto forte in autostrada serve? Ne parliamo tra poco.

0: dall'Australia, Tame Impala con Dracula. E c'hai già i dentoni dentro il collo, capito? Dracula. Va bene, con le donne al volante sono le 18:31, parliamo di quelli che vogliono correre in autostrada. Allora, adesso con l'arrivo dell'estate uno parte per le vacanze, ha tutta la famiglia a bordo e cosa fa? Vorrebbe arrivare prima,
1: certo.
0: Fa caldo, perché non hai voglia di stare troppe ore in macchina e quindi anche se i limiti sono di 130 km orari come sappiamo, uno dice vabbè, sai che faccio? Schiaccio un pochino di più, arrivo a 150 e magari arrivo appunto prima. Attenzione, perché non è così.
1: Esatto, perché spesso andare a 150 per arrivare prima è un'illusione. Diciamo che noi pensiamo che la strada sia dritta e libera.
0: Sì.
1: Non è mai così.
0: No.
1: Perché l'autostrada sappiamo che non è mai dritta, sempre tutto il tempo, tutto, insomma, tutta l'autostrada. E soprattutto
0: senza traffico
1: e senza cantieri. E non è mai così. E quindi saremmo comunque costretti a frenare.
0: A Orcofeglino ne sanno qualcosa.
1: Sì,
0: sì, ne sanno qualcosa. Salutiamo gli amici di Orcofeglino.
1: Della zona della Liguria. Assolutamente. Ma mettiamo il caso che noi dobbiamo percorrere 100 km. Se viaggiamo a 110 km orari costanti, sono necessari poco più di 54 minuti per arrivare a destinazione. Se viaggiamo a 130, quindi il massimo consentito sulle nostre autostrade, si arriva a destinazione in circa 46 minuti. Se lo facciamo a 150 risparmiamo 6 minuti in verità, quindi non è che abbiamo tutto questo grandissimo risparmio.
0: No, a parte che andiamo contro la legge
1: uno.
0: E quindi già questa cosa mettiamo in pericolo noi stessi e anche gli altri. E poi rischiamo insomma di palate assurde, di multe, cose di questo tipo.
1: E poi se facciamo finta che non esista il traffico, facciamo finta che non esistano i lavori, le altre macchine molto probabilmente viaggeranno a 130, quindi noi comunque dovremmo fermare perché altrimenti andremo addosso alle altre macchine.
0: Quindi la morale è...

0: Flash, volevo capire, e se voi volete capire dove andare in vacanza, ve lo diciamo noi. Scegli l'estate, i grandi viaggi negli IGV Club in Sardegna, in Sicilia, in Calabria, ma anche all'estero. Mare, sport, spettacoli, strutture di altissimo livello. E poi servizio esclusivo dedicato anche ai bambini e ai ragazzi dagli 0 ai 17 anni.
1: E per chi viaggia, Viaggia Explorer. In piccoli gruppi, guida italiana, esperienze autentiche, i luoghi da sogno. Corri in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.
2: Su Radio Number One, le donne al volante.
3: Let's go! Da Medio Board iniziano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 22 giugno, notebook HP Omnibook 5 Intel Core Ultra 7, tuo a soli 899 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. Medio Board.
4: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
5: Ci sta.
4: Su una grande nave.
5: Ci sta.
4: A un prezzo piccolo.
5: Ci sta anche quello.
6: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
7: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
8: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.
9: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 399 TAG 617, anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
10: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
11: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
10: Parola di Antonino.
12: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
13: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
14: Per il futuro vedo l'amore è ancora più bello sulla spiaggia al venticello.
15: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
16: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
14: Prevedo che a comprarli provvedo.
16: Scopri di più su mef.gov.it.
17: Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
18: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
19: Puoi dirlo forte.
20: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
21: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
20: Scegli ora ING Business Banking.
21: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

0: California con California, cioè per essere particolarmente originali, tra l'altro questa canzone fu usata anche per la sigla di apertura della serie TV di O.C. e ha avuto un enorme successo un po' in ogni dove. E noi Donne al Volante, a parte le grandi canzoni naturalmente che troverete anche ogni sera dalle 22 nel Number One Classics, assolutamente da non perdere nemmeno questa sera che non avete idea di cosa c'è, ma parliamo di...
1: Tu ridi, ma io rido.
0: Sono gasatissima.
1: Rido perché ogni giorno sì. Lilli arriva con la scaletta della sera e dice: guarda cosa c'è. Sempre così.
0: È vero. Insomma, io mi entusiasmo con queste cose. Vabbè, anche perché è la più bella musica degli anni 70, 80, 90.
1: Buttala via.
0: Quindi dalle 22 scendete tutti la radio.
1: A proposito di buttala via.
0: Esatto. Nel quartiere più turistico di Tokyo si aggira la polizia dei rifiuti.
1: Proprio così, a Shibuya, appunto quartiere più turistico di Tokyo, un quartiere enorme che è praticamente una città, il quartiere del famoso attraversamento pedonale sempre trafficatissimo, gira questa polizia dei rifiuti, chiamiamola così. Ci sono questa squadra di una sessantina di addetti che girano per la zona per cogliere in fallo chi getta i rifiuti per strada, non solo turisti in verità, perché ci dicono che anche i giapponesi
0: ogni tanto sgarrano. Sì, c'è una multa di 2000 yen che uno dice: oddio, quante? No, sono 11 euro. No,
1: però 11 euro oggi, 11 euro domani.
0: Esatto. Poi è passata alla storia il video, insomma, ha fatto il giro del mondo dei tifosi giapponesi che hanno pulito lo stadio dopo il pari con l'Olanda. Ma dove? Ma solo loro, veramente straordinari i giapponesi.

0: Disco Machine, The Magician, All My Life, qui su Radio Number One, a concludere la nostra seconda ora insieme. Noi siamo le donne al volante con voi ancora fino alle 20.
1: Esatto, e nella prossima ora, tra le altre cose, parleremo anche di un galateo che dice di come ci dovremmo comportare a tavola, ma attenzione, non le solite cose.
0: No, no.
1: Una cosa un po' diversa.
0: Qualcosa controcorrente.
1: State lì.
2: Resta sempre a bordo con le donne al volante.
3: Anche in podcast su RadioNumberOne.it e Spotify. Musica che cerchi è qui.

0: serata. Sono le 19.
1: Radio Number One Notizie.
2: È arrivato il sì dell'Europarlamento di Strasburgo all'accordo commerciale sui dazi raggiunto dall'Unione Europea e dagli USA, annunciato nell'agosto del 2025. Eliminati i dazi sulle merci industriali degli Stati Uniti, è previsto l'accesso preferenziale al mercato per un'ampia gamma di prodotti ittici e agricoli USA. Previsti comunque meccanismi di salvaguardia in caso di aumento delle importazioni. Il governo tedesco ha respinto l'offerta di scambio ostile lanciata da Unicredit su Commerzbank, giudicando la sua offerta inadeguata. Berlino detiene il 13% di Commerzbank. Unicredit ha da poco superato la soglia del 30%. E il titolo Unicredit vola in borsa più 4%, bene tutti i titoli del settore bancario. Piazza Affari chiude guadagnando più 1,1%. Sulla spinta degli energetici sale ancora l'inflazione, lo indica l'Istat. Per la stima preliminare nel mese di maggio, l'indice nazionale dei prezzi al consumo ha registrato una variazione del più 0,4% su base mensile e del 3,2% su base annua. È tutto da Nicola De Muro.

0: 3899-2688-688. Raccontateci cosa fate questa sera, martedì 16 giugno. Usatelo anche per richiedere il vostro spazio del dedicato, che arriva tra poco.
1: Esatto, perché tra l'altro abbiamo degli spazi da dedicarvi, delle canzoni. Ma prima di tutto, qui, perché alziamo il qui e non da un'altra parte, prima cosa che facciamo, prendiamo il giornale sul bancone del bar e leggiamo il santo del giorno. Sicché, in caso voi ci abbiate un'amica che si chiama Giulitta, ora mi chiama Giulitto, è Giulittero mio,
0: è sardo,
1: Giulittero mio, cioè, hanno fatto famosissimo, cioè Shakespeare. Va bene, allora, noi li telefonate, ci fate gli auguri dell'onomastico, va bene, poi prima chiamate noi ovviamente. Ma attenzione, perché oggi è la giornata mondiale delle tartarughe ninja.
2: Lei è un
1: no, le tartarughe marine, dai.

0: finito nella anni di studio alla scuola Radio Elettra, mica cose così, mica cose che passano così uno per strada e fa dei... Allora, non posso mica spiegarle tutto. Buona serata, Pepe, salutiamo di delle persone
1: sono
0: che
1: arrivate,
0: stanno...
1: Sono
0: arrivate diverse persone che stanno messaggiando, no? E poi per...
2: Ciao, Lucchino!
0: È tutto a posto.
2: Aperol, tanto pago io, vai posto, tranquillo. Ciao, bacio, Omar D'Averzo!
1: Dovremmo presentarlo Alberti.

0: Omar, secondo me andrebbero d'accordo. Almeno Omar paga. Però
1: non è ancora arrivato Berti, ma appena arrivo siamo a cavallo. Salutiamo Gigi e Luigi, gli amici di Bergamo. Salutiamo anche il signor Mauro, le lavatrici, le asciugatrici. Salutiamo il signor Maurizio, dice non ci abbiamo più spazi. No, ce li abbiamo per il momento. Guardi, non c'è neanche il Berti che è arrivato. E salutiamo anche Anna che invece sta seguendo il palio del Baradello e comunque troverà del tempo per ascoltarci tra un palio e l'altro. Un palio di scarpe.
2: Lei è un cretino.
0: No, stasera è ispirato, signor Rocchino, la vedo.
1: Così. Attenzione, noi facciamo delle cose meravigliose che solo noi riusciamo a fare. Pensate un po' voi che noi leggiamo l'oroscopo. Però,
0: attenzione, perché noi non leggiamo quello di domani, sapete, ma per chi fosse nuovo, leggiamo l'oroscopo di oggi per vedere se gli oroscopari ci azzeccano o scrivono tanto per dare inchiostro al foglio.
1: Esatto, mettiamola così. E allora attenzione, perché noi facciamo un'estrazione non del sangue, neanche dell'otto, ma del segno, neanche dentale, che facciamo sentire. No, noi praticamente estraiamo non il coniglio, ma il segno zodiacale da leggere per non far torto a nessuno.
0: E vada allora, estraggalo.
1: Sto estraguando il segno, attenzione. Oh, oggi ci abbiamo il Cancro.
0: Ok.
1: Oh, giornata interessante, tutto sembrerà più chiaro e tranquillo. In amore torna una bella carica di sensualità.
0: Sono del segno del Cancro, ma non le dico nulla. Voglio lasciarli spendere
1: gli ascoltatori. Sentivo che faceva dei rumori.
0: No, era lei.
1: E la sensualità che... Va bene, allora, buona serata. Questa è Radio Number One, siete nel posto giusto. Poi non lo so se siete nel posto giusto o meno, però senza ombra di dubbio.
3: Ciao ragazzi, come va? Com'è qua il movimento?
1: No, niente, parlavamo giusto di lei perché c'era Omar D'Averzo che diceva beviamo delle cose e forse mancava solo lei, no?
3: Dai che beviamo qualcosa.
1: Infatti, quello dicevamo, infatti. Non si può stare tranquilli.
0: Non ce la facciamo più.
1: No, non ce la faremo mai, vabbè. Bublé!

0: Buonissima, buona serata, siete nel posto giusto, siete nell'happy hour.
1: Una bella giornata anche qui.
0: Ha visto? E anche qui abbiamo del sole. Anche
1: poi
0: noi
1: quando
0: qui
1: entriamo noi due è proprio splende.
0: Sì, sì, c'è gente che si abbronza qui quando arriviamo, esatto, noi, perché si scotta. Noi diamo la protezione 59, che non esiste, la facciamo noi, ce la fanno proprio su misura.
1: Artigianale.
0: Artigianale, proprio fatta in casa, la 59 fatta in casa, come numero di scarpe. Va bene, allora, attenzione, sì, visto che sicuramente questo non è un mondiale che sta catturando l'attenzione del pianeta Terra per diversi motivi.
1: Anche perché c'è il fuso orario, quando dormiamo giocano le partite.
0: No, ma anche perché secondo me siamo molto distratti, cioè l'opinione pubblica in generale, il sistema. Adesso lasciamo stare il fatto che noi, l'Italia non partecipa a questa situazione, però c'è un problema serio che comunque diciamo che l'opinione pubblica è un po' distratta su altre cose che stanno succedendo nel pianeta. Quindi forse questa cosa passa un po' in secondo piano. Però a prescindere da questo, come giusto che sia, quando arrivano gli atleti, quando arrivano i sistemi, l'organizzazione negli aeroporti, come si fa d'uso e costume, si fanno dei controlli, no? Però pare che ci siano state delle cose pesantucce per quanto riguarda i controlli, per esempio fatti a Carnevaro, pare.
1: All'Uzbekistan.
0: Esatto, perché per la serie, cioè la domanda è stata questa: ma state arrivando ai mondiali portando della droga? In che senso? Cioè, tu arrivi,
1: ma sa che in America i controlli sono molto stringenti. Airport Security, il programma, arriva
0: mamma
1: da lì.
0: Mia, ma lei è fantastica, lei guarda proprio, non ha niente da fare, lei guarda della televisione proprio inutilmente. No, vabbè, comunque il fatto sta che durante questi controlli, sì, cioè, potete portare di tutto, cioè per esempio abbiamo
1: la Norvegia ha portato 300 kg di cibo, salmone avena, tutti, per mantenere la dieta.
0: Cioè, pensate, c'erano le scale mobili, in salita il salmone andava su sulle scale mobili. Pensate, c'era l'Esquimesia, che è un paese che partecipa, che ha portato proprio gli igloo per mantenere al fresco il salmone che avevano portato da...
1: Ah, benissimo, direi.
0: Guarda, è tutto organizzato.
1: Invece ha visto che la squadra del Curaçao, sì, uno dei paesi più piccoli al mondo, sì, è arrivata con uno scuolabus senza finestrini, musica a palla, proprio niente lusso.
0: Giusto. E tutti col braccio fuori dal finestrino.
1: Erano così veramente, lei scherza, ma è successo.
0: Sì. Che brutta immagine.
1: Ma Curaçao, meravigliato.
0: Va bene, buona serata, questa è Radio Number One, benvenuti, questo è il vostro locale, il vostro open bar preferito, quello dove potete bere delle cose, dire delle cose, poi non lo so.
2: Però si poteva far bene.

0: Girls, Harry Styles, Radio Number One. E poi
1: che bella vita, cosa? Voi due,
0: cosa è successo?
1: Starsky e Hutch, sì. Gianni e Pinocchio. No, no, Stanley e Olio.
0: Ma che Stanley e Olio? No, ma te, da Luchino e Gabbro.
2: Ogni sera il tuo happy hour è su Radio Number One.
3: Segui Radio Number One anche sui social.
2: Non perderti le ultime notizie sul mondo della musica e molto altro.
3: Ci trovi su Facebook, Instagram, TikTok e YouTube. Tutta la musica che cerchi.

0: Radio Number One Meteo.
1: Sempre a quest'ora un'occhiatina grazie agli amici di Trebi Meteo alla situazione meteorologica che sa da venire nella giornata di domani. Domani metà settimana, mercoledì, attenzione al nord, ancora un po' di nubi su Alpi e Prealpi orientali con possibilità di rovesci isolati temporali nel pomeriggio. Attenzione al centro, tempo stabile e soleggiato su tutti i settori con formazioni di qualche innocua nube, mentre al sud ben soleggiato su tutte le regioni. Per restare informati e restare sul pezzo, come usiamo dire noi, scaricate l'app, quella di 3B Meteo.

0: tutti queste, cioè basta Marcello, vero?
1: Cosa
0: signor,
1: succede? Signor, non ho capito, so, signor, non
0: qui,
1: vedo.
0: Qui c'è un marasma sempre.
1: Siamo
0: ogni,
1: in un locale.
2: Buonasera signor Lucchino.
0: Sì, buonasera.
2: Vi sento spumeggianti come ogni sera.
0: Grazie,
2: ci intrattenete, siete magnifici.
0: Meravigliosi, stupendi.
2: Senta,
0: grazie.
2: Volevo chiedergli un'informazione.
0: Ci chieda.
2: La giornata mondiale delle tartarughe ninja,
0: sì, esatto.
2: È sicuro di quello che ha letto? No, perché stasera allora mangerete pizza a volontà, mi sa, che le tartarughe ninja mangiavano solo pizza. Quindi stasera il Gandalf vi farà la pizza?
0: Non lo so.
2: Forse? Non buona serata.
0: Buona serata,
1: il maestro delle tartarughe ninja era un topo.
0: Speriamo che non mangiamo del formaggio.
1: Meglio non mangiare.
0: No, Gandalf, ma mangiamo stasera?
3: È impossibile, mio signore.
0: Non avevamo dubbi, ma niente, non dico. Come non detto, nel frattempo salutiamo anche un amico, dov'è, l'ho perso per strada, ecco, trovato. Salutiamo anche Fernando che voleva dedicare una canzone a Oliver Free che ci ha abbandonato nella giornata di domenica, giovanissimo anche lui, 32 anni. Allora io, ahimè, colgo occasione anche per salutare gli amici della Val d'Intelvi e salutare anche un amico che ci ha lasciato questa notte. Ciao Francesco! Sì.

0: ci ha abbandonato domenica questo incidente, pare, sì, di questi due elicotteri, questo scontro avvenuto in, ahimè, è scomparso lui, sono scomparse altre due persone, tra le altre cose un influencer importante per quanto riguardava il panorama del web. Ebbene, poi ahimè poi succedono delle cose, come accennavo prima, un amico che ahimè è scomparso questa notte, incidente in macchina, come al solito quando guidate, ragazzi, fate attenzione, se quella roba lì
1: un basta minimo, un attimo, veramente
0: fate male agli altri, poi mannaggia voi, guarda.

0: Who's the record on Corinne Valerie? Sembra un gioco di parole. Corinne Valerie, cioè, ma hai fatto caso a queste cose?
1: Lei ha sempre ragione, signor Bocchino.
0: Quelle robe lì che dice, chissà cosa ne pensa Gandalf di questa cosa.
2: Non abbiamo più riserve energetiche né possibilità di procurarcele nella galassia.
0: Guardi, non l'avevamo.

0: sugli spalti.
1: Totten, Radio Number One. Ciao Pierluigi, salutiamo anche Pierluigi che saluta gli amici della Val d'Intelvi. Happy, happy
2: hour. Su Radio Number One, Happy Hour.
3: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
4: Crema di caponata o salsa di fichi?
3: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
5: La Piadineria.
4: La più buona perché è mia.
6: Vaglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
7: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
6: E te lo dice Antonino.
8: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
2: Radio Number One presenta Dedicato.
1: Signor Gabbro, guardi come siamo messi stasera. Male, secondo
0: come
1: me.
0: Come sempre, però almeno è arrivato al secondo spazio del Dedicato.
1: Ha visto, certe volte, guardi.
9: Mi trova ingrassata.
1: Ma in che senso? Scusa, stiamo parlando di Dedicato, di richieste musicali.
0: Un pochino sì, secondo me quando noi ce ne andiamo lei rimane qui e si sfonda, veramente.
9: Non lo voglio sapere.
1: No, neanche noi lo vogliamo sapere, però adesso non è che dobbiamo stare qui a dire delle cose inutili, come al solito lei fa, no? Cioè, com'è?
10: Chissà cosa c'è dietro.
1: Ma vertici, si vede. Anche lei c'è gialla. Ma cosa avete? Dei problemi di collegamento
0: tutti
1: cerebrale?
0: Pazzi, esauriti,
1: delle
0: sì.
1: Cose a caso, va bene. Allora salutiamo invece anche Maria Grazia.
0: Buonasera.
1: Salutiamo la Sicilia. Salutiamo anche Giulia. Ciao Giulia, buona serata anche a Stefano, buona serata anche a Annalisa, buona serata anche a dove? Anche a Ricky. Ciao Ricky. E un saluto invece, diciamolo,
0: lo dica.
1: Lo devo dire questa cosa a Laura.

0: forse sono spiccato il volo all'interno di una serie di classifiche, anche perché poi questa era parte di una colonna sonora di un film notissimo che penso che mezzo mondo abbia guardato, vero signor Gabbro?
1: Direi proprio di sì.
0: C'era
1: mi rappresenta un pochino, io sono tutto grosso, vado in palestra, picchio.
0: Ma che grosso che cosa? Rocky Balboa. Guardi.
2: Signore e signore, sì, ecco voi Gabbro Balboa.
0: Sì, ecco.
2: Al prossimo incontro.
0: Non si può vedere e non si può sentire, ma lasciamo stare. Grazie Laura per la richiesta. Ma certe volte siete imbarazzanti, non so più come devo fare con voi.

0: Taylor Swift Fall Love, Radio Number One. Buona serata. Dobbiamo ricordare un numero perché tra.
1: Tra molto arriva un altro spazio del dedicato al 393-444-0444. Quindi siate rapidi perché ce n'è ancora, ma io ve lo dico, non manca, guardi, molto.
0: Esatto, come da lei i numeri, guardi.
2: Non ci abbiamo più spazio.
0: Non avevamo dubbi,
1: Neanche il tempo di dire
0: Uno non può dire più niente in questo locale.

0: E con gli animali notturni di Maligayan arriviamo alla chiusura della prima ora del Happy Hour.
1: Visto, arriva subito Chiaro? La seconda, partirà con un altro spazio del dedicato, ma, quindi
0: ma
1: niente, ascoltate.
0: Ma lei cosa succede?
2: Che cerchi? È qui!

0: Anche su Radio Number One sono arrivate le 21.
1: Radio Number One presenta Dedicato.
2: Ma sai che come dice lei le 21 non
0: a volte è... arrivano, a volte vanno, perché poi arrivano anche le 22, le 23, le 00.
2: Come da lei i numeri, guardi.
3: Non ci abbiamo più spazio.
2: L'ho già detto, Berti. Adesso io non è che possiamo continuare a ripetere sempre le stesse cose in questo locale.
4: Ecco, è arrivato al barlucchino.
2: Sì, ma è un po' che siamo qua, sia io che il signor Gabbro. Di solito arriviamo un'oretta, cioè verso le 8, diciamo.
0: Non riesco mai a capire chi sia questo qui.
2: No, è uno che ha dei problemi, questo è un dato di fatto. Poi adesso non stiamo a entrare troppo
0: perché ne abbiamo tanti anche noi.
2: Sì, sì, effettivamente.
4: Non mi meraviglia. No,
2: infatti, neanche a noi meraviglia la cosa. Va bene, seconda ora insieme. Che dire? Che
0: inizia
2: dire?
0: Con un altro spazio del dedicato, il terzo, vediamo chi lo avrà vinto. Anche perché stasera siete stati bravi. Ci avete scritto alle 20. Infatti, sono finiti subito.
2: Gente precisa stasera, tutti erano lì con loro. Svizzeri, va bene, salutiamo.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Vuoi avere il Radio Number One sempre in tasca?
3: Scarica la nostra app, disponibile per Play Store e App Store.
2: Per ascoltarci dove e quando vuoi. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One è dove vivi tu.
1: Think I forgot to breathe. Did you forget my name?

0: Radio Number One, mezzanotte e un minuto.
1: Nel buio della notte
2: la musica risplende ancora più intensamente.
1: Restate con noi per un viaggio sonoro indimenticabile.
2: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Vuoi diventare protagonista dell'alba di Radio Number One?
3: Buongiorno mattina!
2: Ci sono gli scombriccolati del mattino, l'unico programma che può essere tuo.
3: Grazie ragazzuoli, vi voglio bene!
2: E anche tuo.
4: Ma buongiorno!
2: E anche tuo.
5: Ragazzi, vi adoro, sto ballando come un matto.
2: E tuo.
6: Buongiorno combriccolini, tutto bene, tutto a posto?
7: Pronto, Manu?
8: Pronto?
9: No, niente, siccome abbiamo sentito gli scombriccolati siete voi, siete voi, ma noi?
7: Ma ci siamo o no?
8: Ma no, ma tranquilli, cosa, è tutto sotto controllo, ci penso io.
2: Gli scombriccolati del mattino, dal lunedì al venerdì, dalle 5 alle 7, solo su Radio Number One.
0: Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: Radio Number One, l'una e due minuti. La tua notte su Radio Number One è Number One Nights.
1: La selezione musicale che tiene compagnia fino all'alba.
0: Mettetevi comodi e lasciatevi trasportare dal suono della notte
1: su Radio Number One.